0: Benji, ¿estás ahí escondido? No te ha ido bien por allá, Pero Gigi, ¿qué pensabas? ¿Llegar acaso a ser Gigi el americano? Ma Gigi, ¿a quién se le ocurre? Tú eres Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini y eres napolitano.
1: Coglione, è arrivato Gigi.
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America.
3: Oddio,
0: oh, yes.
2: Sveglia, è arrivato
0: Les Oyes Gigi.
4: Sì, è arrivato da Hollywood.
0: È stupendo.